Orbe, sei no. Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai? Orbe, ma che fai